cana y chacui monjochini dandacui alle rapanna y pagarreta mappae emporilino na angio tuanta punna ilalanti romangana bubuki y chacui nana soe anspungin na olo olo.